0: Agera biomo biele minochiale.
1: Boruka jega sone, boruja jenia, irova ja jege, biege lise.
0: E biele ma neva dia. Urepano solo bla, neva dia egrebe, era biomo biele minochiale.